Chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica. Ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci, magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti, muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli, e vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.

0: we won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

poesia d'amore. Vuoi scendere dietro gli occhi di un uomo chino. Ti guardano da così vicino. Ma se vuoi una poesia d'amore,

si torba e terra infiammata, scura perché lei non si svegli. La poesia d'amore è scritta, ha lo stesso odore ovunque, è la profondità del suolo, nero fumo, su una pagina bianca, mai. Siamo l'alito che respirato da corpo e immobilità in ogni direzione, e calma sul fondo del furore. Insieme mentre siamo quella cosa stessa finché tornerà il tempo con il suo povero incantesimo. Futuro, passato, presente.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale. Tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa. Tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello. Una ballata che cola miele velenoso. Fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi. Gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby Compio malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello. Il bridge no metal cede come una diga di fango. Gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia palacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glen Branca non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro. Le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero, devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati è l'unica che non potrà più

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Tu.

Uff.

Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso funk si insinua tra i campioni di chitarra, piano e batteria. A 1:13 circa entra un loop di cori in minore e cambia l'atmosfera del pezzo, anche se la base resta sempre la stessa. La giuntura tra i vari loop è sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima, in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Massey Stewart fa scivolare il crine del suo archetto come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e glissando, cioè passa da una nota all'altra senza mai staccare nettamente e usando tutti i microtoni tra le note come elegante, un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40 Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3:18 il violino grida, le voci sono distorte, siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonate in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Thelma T, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga inglissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo. La tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza, al ritmo delle tue parole.

0: we won't lose what we don't know.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

fare.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

il zigzag tra le frontiere, tra di noi nessun dovere, utile senso scopo. Vedo lì la mia casa brucia, aiutami a salvare il fuoco.

0: We don't.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi, in onda su Radio Gwen, avrai solo musica svizzera.

Not a goodbye, just a space to grow. Like a tear.

0: we won't lose what we don't know.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi, in onda su Radio Gwen, avrai solo musica svizzera.

Ciao. Volevamo dirti che sei bellissima e stai ascoltando Radio Gwendolyn. Electric Feel by M. G. M.

0: prego palà, metteci lingua che sa mamma. Amma ya maga dolà, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego palà, metteci lingua che sa mamma. Amma ya maga dolà, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego palà,
1: sa mamma in prego palà, ma tata in prego palà.

0: perfetto di mani tremanti. Sorrisi sui volti, le palme in avanti. Sentiero futuro, anarco spiriti santi.
1: Cash, cash.
2: Stai ascoltando una rotazione di musica made in Switzerland. Ti piace?

storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
1: che c'è musica bellissima.

Ciao. Volevamo dirti che sei bellissimo. E stai ascoltando Radio Gwendoline.

0: we won't lose what we don't know.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

si no estás jugando a perder.

0: Le interviste del Westival.
1: E ciao a tutti e a tutte, questa è Daniela Baiardi per la redazione musica e siamo qua allo studio Foce per il Westival. Radio Gwen compie 20 anni, è una bellissima cosa, e non siamo soli oggi. C'è il nostro volontario Luis e c'è anche un altro ospite molto importante per stasera, il Westival, che è Sami Galbi. Prima di tutto, come stai?
2: Bene, buona serata.
1: E, magari vado con la prima domanda. Ti va? Chi fa parte della band e chi suona cosa?
2: Ok, questa banda abbiamo cominciato il mese di marzo quest'anno. Primo è suonato io da solo e adesso siamo Ines Musun, un musicista e produttore di musica di Ginevra, e lei suona il teclato, i clavieri, synthesizers, e anche la voce, e abbiamo fatto una canzone insieme. E Jan Unziker, che lui è di Vevey, e lui suona percussioni e batteria. Io, Sami Galbi, cante, chitarra, synthesizers, sì.
1: Grazie.
3: Allora, ciao Sami.
2: Ciao Luis.
3: Allora, io so, tu sei metà marocchino, giusto? Metà sì. Svizzero. Sei
2: sì.
3: Nato qui.
2: Sì.
3: Giusto. Allora, io nella tua musica sento che ovviamente prendi molto dalle tue origini, dal Nord Africa, con la musica orientale, e la mischi con la musica da club, musica
2: Sì.
3: bella, bella spinta. Ecco, ti volevo chiedere, oltre a questo, dove altro prendi ispirazione per la tua musica?
2: C'è la dimensione folclorica del Nord Africa, Marocco, Algeria, Rai, Shabi, e l'altra dimensione è tipo la musica che io ho ascoltato dei de giovani, no? Quando siamo partiti al clubs in Berlino, qua in Svizzera anche, in Milano, allora musica. E questa famiglia di musica house, un po' di techno, però anche io abbia vivuto in Inghilterra, allora drum and bass, two steps, così, e anche un po' di influenza di hip hop, perché io amo l'hip hop molto, e
3: È
2: questo.
3: questo, ok. Grazie
2: E perdona per il mio italiano, l'ho apprendito con la mia ex e ora fanno 3 anni che non siamo insieme, allora più o meno sì.
1: No, va molto bene. Grazie ancora per fare questa intervista in
2: È con
1: italiano.
2: piacere, piacere.
1: Passiamo alla prossima domanda. Che album ti ispira di più? Un album che proprio ti ha lasciato un segno in quello che fai adesso come musicista, o anche nella vita?
2: Ti posso dire, è l'ultimo album di Amar 808, è lui che ha mescolato la mia musica, l'album, il mix, si chiama Club Tunzi, è anche una mescla, no? Se si dice, un mix, no? De musica di Tunisia e musica tipo elettronica, però anche posso dire. Il primo album di Taxi Kebab, anche un'amica mia di Francia, marocchina anche. E che più? C'è cosa più antica, come il primo album di Scream, sì, conosci, no? Che è uno dei primi album di musica dubstep, sì.
1: Grazie.
3: Ecco, l'altra domanda, curiosità mia, che vorrei farti. Parlando un po' del contesto musica generale, ma anche svizzera, secondo te oggi possiamo ancora vivere di musica? Mm. Un artista può ancora vivere di musica?
2: È difficile, solo una piccola parte delle musiciste, le più conosciute, no? Sì. Sì, possono vivere della musica, però come io, che siamo emerging artisti, il cammino è lontano, è molto lontano. In la Svizzera non c'è sovvenzione, no? Pubbliche, però non c'è una sicurezza in tutto l'anno. Per esempio, io per l'anno che il prossimo, non voglio fare tanti concerti come quest'anno. Quest'anno abbiamo fatto più di 50, però con questo ritmo è difficile di fare cose nuove. Però l'anno prossimo voglio fare 30, ma allora dove voglio incontrare questo soldi, no? No, è difficile, è difficile. Per questo mi piace dire a tutta la gente, SoundCloud, Bandcamp e non Spotify, perché Spotify non paga niente. E con, come dire, sì, con solidarietà, sì, del pubblico agli artisti, magari che possiamo fare meglio. Grazie.
3: Sì, grazie mille, sì. Sì, problema della distribuzione della musica,
2: sì,
3: diventa sempre più complesso e complicato,
2: sì,
3: e poi nascono purtroppo le realtà, cioè nascono, ci sono le realtà che se ne approfittano, come mm-hmm. Spotify, che possiamo dirlo, paga una miseria
2: una
3: agli
2: miseria,
3: artisti,
2: sì, una
3: ed
2: miseria.
3: È la cosa più triste del mondo questa.
2: Io penso anche che l'Stato they need to help us, they need to protect us, which they don't do now, and they also took the political decision to sell this out to Spotify, for example. It's 7 million people, it's a lot, and it's Switzerland, so everybody, people have money. But I think it has to come also from the politicals. Yeah, sorry for that. Un poco complicato in italiano.
1: Non c'è problema. Magari ti chiediamo anche qual è la vostra canzone che preferite suonare live davanti al pubblico?
2: Mm, sempre sono le più freschi, perché oggi andiamo a fare due nuove canzoni. Oh. Una si chiama Marhaba, che significa benvenuti, e parla del movimento Gen Z in Marocco, che del mese di ottobre, per the civil rights, health and education, e l'altra parla della post-colonial studies or post-colonial situation in Africa, and they are still fresh. That's why I like to make them, because you never know what can happen. Yes.
1: Grazie.
2: Yeah.
3: Beh, adesso l'intervista si è conclusa praticamente. Noi, Sammy, noi abbiamo un programma su Radio Gwen in cui parliamo di musica nuova e scopriamo artisti emergenti nuovi. Il programma si chiama Music.
2: Mm-hmm.
3: Allora vorremmo chiederti se tu hai un artista o band emergente che tu conosci, hai apprezzato, ti piace, che ci vuoi consigliare, così oltre alla tua musica magari mettiamo...
2: ti posso dire, in hip hop, in rap, c'è una di Losanna, si chiama Badney, è preziosa, molto preziosa, e altra di Zurigo si chiama Lucena, è una donna anche, e se no ti posso dire, sì, queste due non sono molto conosciute.
3: Oh.
2: Allora è buono.
3: Allora è perfetto per Music, il nostro programma. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie mille, Sammy.
2: Niente.
3: E Dani, noi... Intervista conclusa. Stasera c'è il concerto.
2: Sì, a dopo.
3: Grazie, Sammy.
2: Grazie mille.
3: Perfetto, allora concludiamo l'intervista. Grazie mille, Sammy. Stasera al Gwenstival sarei pronto a fiammeggiare la dance floor del Gwenstival.
2: Grazie, a dopo. Grazie anche alla... grazie anche alla Dielen, che conosco da molti anni, che mi ha invitato.

Bonsoir, buona serata. Sono Sami Galbi di Lausanne e siamo qua per prima volta in Ticino. Sì o no? Andiamo a suonare le canzoni che hanno uscito nell'album, primo album, quest'anno. Si chiama Yalla Bye Bye. E questo. Et permets gratuit un peu moins de clics, s'il te plaît.

Are you still here? In Ghana.

say me, because I am lonely. I thought you were happy.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche alle 20.

0: we won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi, in onda su Radio Gwen, avrai solo musica svizzera.

chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi

perso in un vuoto, improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono. Un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Nex, vai nel luogo più rumoroso che conosci. Magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti. Muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli. E vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.